Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

0: break my heart.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

I believe.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento. E tu sei

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno

sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato. Brilla!

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice? Amore mio,

risponderò come rispondo anche a me. Che amarti e credere che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

questa foto di pura gioia e di un bambino con

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterbista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Rock. Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli, la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969, da Cape Kennedy partiva l'Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di Joanne K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 a.C. il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awanagana nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni nel 1966 e Stefano Fresi nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, nel 1982, e la nuotatrice Silvia Scalia, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.

Come stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Ciao! Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

0: nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura, perché siamo tutti dei grandi attori.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e la

Quello che nella testa ci sono burrasche, però che no, non si può far niente per evitarle. E allora forza, coraggio e avanti, cerchiamo il modo di attraversarle.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

0: Domenica.
1: State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 10 con la nostra e 4 minuti. I più belli con
2: Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
3: Exclusive Dance Chart.

0: Bentrovate, bentrovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro. Numero 10, apriamo così.
2: Il capo non mi ha visto affatto stanco, io ci credo.

E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.

dirò. A volte è questione di un battito. Hai cambiato i miei piani in un attimo. Hai il mio stesso tattoo, forse sei proprio tu.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli. Con... Solo i più belli.
0: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023.

0: italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È Finita la Pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone Triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, È Finita la Pace.

dato anche il cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie sai. Walk con

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6. Ci

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta I più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come

come glielo dico alla signora al panificio, che mi chiede se sto bene, come mai oggi non sorrido.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i
2: sono
1: più
2: le 11:05.
1: Solo i più belli.
0: Siamo tra le prime quattro, è lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco. Ai più belli, è in quarta.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa. Posizione numero 3, ecco esibizionista. Ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Joan Tile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie.

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibran, Lisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Nycock, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso...
1: La numero uno!
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno! Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte!

nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli, la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969, da Cape Kennedy partiva l'Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di J.K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS.

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: 1982, la nuotatrice Silvia Scalia, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.

Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli, la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969, da Cape Kennedy partiva l'Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina che si proclamava

0: indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano, secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di J.K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 a.C. il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awanagana nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni nel 1966 e Stefano Fresi nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, nel 1982, e la nuotatrice Silvia Scalia, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

e per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Noi come vogliamo via, come bolle di sapone, come il sale, il sole là se giù via. E poi c'è che ho bisogno di te. Quando scende la pioggia, quando il cielo s'appoggia lentamente sul mare, come facevi con me. Se

Avevo scritto una canzone che si chiamava Cromosomi. Parlava di noi che stavamo fuori dalle classifiche, dalle mode. Ora nessuno la ricorda più, ma una pagina ne ha preso il nome. Scrive di musica commerciale, da Cremonia.

Eravamo giovani, ingenui, arrabbiati, allegri e disperati. Credevamo che i soldi fossero il male. Odiavamo chi sventola le manette, chi ha sempre qualcuno da condannare. Eravamo dalla parte di chi non ha niente, non importa l'appartenenza sociale, l'identità sessuale. Avevamo letto da qualche parte, un uomo è ricco in proporzione al numero di cose

solo una scusa per attaccare chi non ti ha capito. Volevamo cambiare tutto, non riempire un altro vuoto di mercato. Andavamo a un concerto, sconvolti come un rito sciamanico, e alla fine dormivamo alla stazione. Pensavamo che la vita sulla Terra non dipendesse da come andavano i sistemi economici o politici, ma dal brillare del sole. Eravamo giovani, giovani o pazzi, ma avevamo ragione.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

la mano. C'è visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: musica qua. Dimmi cosa fa questa musica fra. Non lo so cosa fa questa musica qua. Come fa?
1: Che finimondo per un capello biondo che stava sul cinema.

sono cambiato, non ti porto più le rose, l'8 marzo le mimose, e un cinese mi ha detto che sono un glande. Io mi sento più un coglione onestamente, e l'altra sera poi non mi ricordo.

Adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

voglio soltanto sfondarmi di cibo peggiore possibile. Sembra incredibile, passa a far schifo così. Mangio pizza nel letto, non mi alzo per cena. Ho una fitta alla tempia, riconto le cose bevute per tutta la sera. La pelle di cera, ho un talento, quello di disfarmi è notevole. Sono carne e carnefice, proprio il mio giro da ebete che mi riporta sempre qui a ripetere. Non bevo più, non bevo più, non bevo più, non bevo più, non bevo più, non bevo più, non bevo più. Non bevo più, non bevo più, non bevo più, non bevo più, non bevo più, non bevo più, non bevo più.

piace così, che mi piace così, che mi piace così. Se arriviamo alla fine di questa serata, torno su ali di Fatal in casa, ma sembra il castello di Dracula, quasi mi impanica. Gira tutto, ma tutto, ma tutto, ma tutto, ma caspita, sembra di essere a Gardaland. Torno di nuovo alla stessa domanda, la stessa risposta mentre un po' mi passa. Non bevo più, non bevo più, non bevo più, non bevo più, non bevo più, non bevo più. Non bevo più, non bevo più, non bevo più, non bevo più, non bevo più, non bevo più, non bevo più. Non bevo più, non bevo più, non bevo più, non bevo più.

rimando tacito, non mi capacito, mentre mi musico, come uno stoico, accetto il carico di un mondo panico, ma incomprensibile visto da qui, visto da questa stanza, non c'è abbastanza distanza, visto da qui, da questa stiva, non colgo la prospettiva, è piatto, il mondo certe volte sembra piatto.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: La mia risposta sei tu.
1: Solo pipì.

0: Bentornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura. Perché siamo tutti dei grandi attori. Per non scomparire facciamo storie, per imparare facciamo errori.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

tirarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che nella testa. Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle, e allora forza, coraggio e avanti, cerchiamo il modo di attraversarle.

0: Buon vento!
1: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

0: domenica.
1: State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima.

tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu,

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Wow! Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole.

questa vita nasconde un senso più profondo di questo immobile transitare, di questo girare in tondo. E dimmi che questi giorni hanno uno scopo preciso, che c'è un disegno superiore, che non tutto è stato deciso.

Questo amore non ha momenti scontati, che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio, un altro peso da sopportare con rinnovato coraggio.

Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

0: il momento della musica rock e pop rock sulla nostra radio, che neanche a dirlo si chiama Zona Rock, e come al solito parte sempre allo stesso modo.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.

I Love It Loud, canzone del gruppo americano Kiss, pubblicata nel 1982 sul loro album Creatures of the Night, che è diventata anche un pezzo fisso per i loro concerti dal vivo nel tempo, che apre ufficialmente questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, ovunque voi state sparsi in questo pazzo mondo, è partito un nuovo appuntamento sulla nostra radio di Zona Rock, la passeggiata che facciamo tra la musica rock e pop rock senza troppi fronzoli, giusto per il gusto di ascoltare della buona musica rock e pop rock. Che cosa state combinando? Come sta andando la vostra settimana? Dove vi state trovando in questo momento? Sono curioso, lo so, però insomma io vi immagino lì ad ascoltare la nostra radio, e in questo caso Zona Rock. Non perdiamoci in chiacchiere, perché tante cose bollono in pentola in questi 50 minuti che ci vedranno insieme con Zona Rock. Io al solito vado tra un po' a bighellonare sul web per raccontare e commentare con voi alcune notizie, però intanto sentite un po' che vi faccio ascoltare.

si intitola Drive Safe, Miles Smith e Neil Horan. Bisogna sempre e comunque guidare in maniera tranquilla, safe, ovvero sicura. Questo è un consiglio che vi do sempre. Come faccio in apertura? Vi do i contatti giusti: 375-863-2965, la WhatsApp line di Zona Rock, ovviamente anche il sito internet della nostra radio, da andare un po' lì a spulciare per rimanere sempre aggiornati, e le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Poi lo dico da qualche tempo che nelle nuove automobili c'è l'infotainment, perché autoradio adesso si chiama nel nuovo millennio infotainment, e quindi trovate il tastino web se siete fuori dal nostro bel paese, ci potete ascoltare anche nelle automobili senza l'utilizzo delle applicazioni. E poi ovviamente i social della nostra radio, che sono sempre e comunque aperti. Io stavo leggendo una notizia niente male che riguarda la sorveglianza dei telefonini da parte dei nostri partners. Tra un po' ve ne parlo, però prima ho uscito fuori la macchina del tempo di Zona Rock, perché ogni tanto ci piace anche ad andare ad ascoltare qualcosa di pop rock per poter anche ballare e muoverci. Pensate che questa canzone risale al 1974. Vi faccio ascoltare Carl Douglas.

la potremmo ascoltare decine e decine di volte. Nick Cashwell con The Riddle su Zona Rock. Una ragazza su 5 considera il controllo del cellulare da parte del partner come un gesto d'affetto. Voi cosa ne pensate? Controllare il telefono del partner è normale? Secondo un'indagine dell'osservatorio In Difesa, il 79,5% delle ragazze considera inaccettabile che il partner controlli il cellulare, eppure una su 5 lo tollera. E in alcuni casi viene persino interpretato come un gesto di attenzione e rispetto. Tra i ragazzi under 26 il 30% pensa che non sia un problema e una piccola parte lo vede addirittura come qualcosa di positivo. Con l'età cresce la consapevolezza più che fiducia è una forma di controllo, ma il confine per molti resta ancora poco chiaro. Per voi è gelosia normale o un limite da non superare? Questa è la mia domanda. Siete della serie che magari vi nascondete quando dovete scrivere un messaggio a un amico, magari al vostro migliore amico, non volete farlo vedere al vostro partner, perché in questo caso si sta parlando delle donne, delle femminucce in ascolto. È una curiosità che mi piacerebbe sapere, giù con i commenti sui nostri social. Sentite un po' cosa ho preparato per voi, perché vi porto indietro nella Italo Disco Rock degli anni 80, 1983, P. Lion.

Come ho detto prima, anche questa dei P-Lion, Happy Childrens, che in realtà faceva parte della Italo Disco anni 80, che andava fortissimo in quel periodo, ma la includiamo in quello che può essere la musica pop rock del passato, perché comunque ci sono dei riff che con le chitarre niente male. Comunque è una di quelle canzoni che si può ascoltare, insomma, tante ma tante volte. Poi oggi con le piattaforme digitali è semplice andare un po' a ripescare queste vecchie canzoni. Beatrice dice che fa guardare il telefono al proprio fidanzato, perché insomma è un modo per poter tenere lontana la gelosia, per non avere insomma segreti con il proprio partner. Mentre Antonio dice di aver chiesto più volte alla

0: fatti fuori i primi 30 minuti di Zona Rock di quest'oggi, dopo aver parlato del controllo del telefonino, che può essere più o meno giusto, questo ancora lo dobbiamo definire. Andiamo giù con la seconda parte di Zona Rock, la three sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, più spazio alla musica e poche parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

I'll always be there.

Non ha padroni ma che maledetti. Viene fuori dal rumore, come la luce nasce.

0: la Trisequence come al solito senza tempo. Siamo partiti con Teddy Swims Got Went Crazy, che a noi di Zona Rock piace tanto, per fare poi un salto nel passato con i The Promise When in Rome, per finire poi a qualcosa di contemporaneo, in realtà un rifacimento di Bolle di Sapone del 2025 di Vasco Rossi, che chiude la Trisequence di quest'oggi. Rimanete lì perché tra un po' vi svelerò qual è la città più maleducata d'Italia.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: Secondo uno studio, Venezia è la città più maleducata d'Italia. E secondo uno studio, Venezia risulta la città con il punteggio più alto di maleducazione nel paese. È vero o no? La classifica è stata costruita analizzando oltre 1600 interviste agli abitanti delle 19 città più grandi d'Italia, con una scala da 1 più educata a 10 più maleducata. I dati tengono conto di comportamenti quotidiani percepiti come poco civili, dal rispetto degli spazi pubblici ai modi nei rapporti con gli altri, a come si posteggia l'automobile in terza o quarta fila. Questo è un grandissimo problema. Comunque, secondo questo studio, Venezia dovrebbe essere la città più maleducata d'Italia. Secondo voi è una classifica realistica o solo uno stereotipo? Come va dalle vostre parti con l'educazione? Io che sono del profondo sud non oso nemmeno raccontarvi di quello che succede dalle mie parti. Ultimo passo indietro prima dei saluti, ce ne andiamo indietro nel tempo. Sentite un po' i The Dobby Brothers. Down around the corner, half a mile from here, see them always running and you watch them disappear.
1: Zona Rock.

0: è perché non voglio distruggere le vostre orecchie, non voglio cantare in radio, ma secondo me con i The Doobie Brothers Long Train Running del 1973 Country Rock, secondo me ci siamo superati e ci siamo quasi, ci rimangono solo i saluti, in realtà catapultati alla fine di Zona Rock, come insomma il giro che facciamo nella musica rock e pop rock. Abbiamo finito, cari amici miei, per quest'oggi. Se volete andate sul nostro sito internet www.zonarock.net se siete arrivati in ritardo per ascoltare il podcast dell'ultimo appuntamento, e poi andate sull'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, perché la copertina che troverete questa settimana è quella appunto dei The Doobie Brothers Long Train Running. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Sono le 21 e 54 minuti.

0: L'amore non mi basta.
1: E a chi basta l'amore? Ma a chi basta l'amore? Viva l'amore, viva l'intensità, viva il desiderio. Viva lo stare insieme come il giovedì sera con Wolf DJ. Ciao belli, sono Max Martinelli. In questa serata del mese di luglio che sembra agosto inoltrato, un'altra giornata che non vi dico come da queste parti. Giovanni Sacco, pronto? Volante 1 chiama volante 2. Ci sei pronto? Giovanni, pronto? Giovanni, scusate. Giovanni, dove sei? Pronto? Come sempre qui. No, è che c'è la volante che praticamente si perde per strada. Gio, aspetta un attimo che devo capire cosa succede. Comunque, ben trovati da Max Martinelli in questo caldo, afoso giovedì di luglio che vi dicevo sembra proprio il mese di agosto. Ah, che pazzie. No, che poi dico, ci sono delle zone d'Italia che sono praticamente invase all'improvviso da grandine. E insomma, da tutte quei fenomeni che sinceramente non ci sta, no? Cioè dico, regioni che hanno tutto questo calore e poi all'improvviso ti ritrovi delle turbulenze che fanno davvero danni. Vi siamo vicini, comunque, vi siamo molto vicini. Dai, venite giù, andiamo al mare, andiamo. No, che bella la Sardegna. Saluti agli amici della Campania, agli amici della Puglia, agli amici della Basilicata, agli amici del Trentino Alto Adige che ci ascoltano da Milano, sono in tanti. Davvero, ma Giovanni, posso? Ecco, bravo, sì, perché comunque il sacco ci vuole, c'è poco da fare, il sacco ci vuole. Amici dalle Isole Canarie, bentrovati con Wolf. E qui stasera, sentite già 351 7020 001, Wolf DJ, linea in diretta con tante tante sorprese. Mettiamo la monetina per favore, mi fai andare indietro nel tempo perché ho voglia di sentire una cosa così vecchia, bella, tanto tanto tanto tanto da brividi. Michael Flynn. Moonlight.

0: Volante 1 chiama Volante 2. Giovanni Sacco, ci sei? Pronto? Pronto? Pronto Giovanni? Pronto? Giovanni? Pronto?
1: Mi senti caro Max?
0: Adesso ti sento bene, però non mettere proprio le mani davanti anche tu. Cioè, io magari il microfono, però volevo provare, testare ufficialmente come
1: no,
0: ti
1: no,
0: senti.
1: No,
0: oh, Madonna,
1: sì,
0: no,
1: no,
0: sei qui in studio.
1: Mi senti benissimo.
0: Ma la grande, ma cosa? Posso salutare, posso ringraziare la presenza di Giovanni Sacco, Wall DJ. Ciao Joe, ben trovato.
1: Oh,
0: ciao.
1: Piacere tutto mio. Del resto poi, con queste temperature siamo veramente liofilizzati, siamo disidratati, abbiamo veramente, camminiamo con l'ombra di noi stessi con questo caldo veramente ciclopico che ci sta invadendo, però diciamo che noi abbiamo, a differenza di tanti altri, la fortuna di poterci ristorare e rigenerare in queste fresche acque calabre che ci offrono così un zompettino nell'acqua. E nell'acqua ti posso dire, caro Max, che questa sera, per quella piccola ora di mare che mi son fatto, si sta veramente molto molto bene.
0: Salutiamo chi magari può andare in piscina. Donatella da Belluno,
1: sì.
0: Ciao Donatella. Salutiamo anche la Maria Rosa che si trova lì quel di Vercelli. Buonasera alla Silvia Dini, a Brontolone, insomma tutto il club di Wolf DJ e tutti gli amici che si vogliono anche aggregare possono farlo tranquillamente attraverso la nostra linea telefonica, che è il 351 7020 001. Allora, caro Giovanni Sacco, una di quelle giornate oggi davvero afosa, pregna di tutto quello che può essere un fastidio.
1: Scusa, cosa hai detto? Fregna?
0: No, ho detto pregna con la P di Palermo.
1: Ah, scusa,
0: poi tu,
1: perdonami,
0: ho capito, no, sì, ho capito.
1: Vabbè, oh.
0: Sì, sì, no, è giusto. Poi non puoi andare al mare più, cioè devi andare col paraocchi dei cavalli, hai ragione. Insomma. E quindi,
1: la vedo dappertutto, dici tu, ho capito, perfetto.
0: No, no, no, ma poi rischi delle liti che non vorresti mai.
1: Certo.
0: No, cosa guardi? No, io non guardo nulla. Insomma, e l'altro è la cosa che guarda te. Quindi
1: esattamente, esattamente. C'è questo disturbo oculare.
0: C'è questo, e quindi è un disturbo, c'è poco da fare. Comunque, salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando da qualunque parte di questo globo, perché bisogna dirlo, insomma, grazie alle app, grazie ai siti, grazie a tutto quello che può essere un modo totale di divulgare un programma. Una volta, sai, era molto limitato, oggi ringraziamo veramente la tecnologia per questa grande possibilità che ci dà di
1: un modus collegandi, facciamo, coniamo questa nuova parola, no, un neologismo, un modo che ci permette di collegarci in maniera molto rapida e facile con tutti quanti.
0: È vero, è vero, è vero. Beh, com'è andata la cena? Tutto bene, Giovanni, a quest'ora della sera, in quel di Soverato?
1: Sì, sì.
0: Perché Giovanni è nello studio di Soverato, in Calabria, e io mi trovo dall'altra parte, nella punta della Calabria opposta, quindi sono a Tropea. L'altro giorno è venuto anche Yannick, voleva giocare a tennis sulla Madonnina dell'isola. Gli ho detto, guarda Yannick, non si può giocare lì, non c'è il campo da tennis. No, io giocare qui, no, no Yannick, non si può fare. Quindi lui voleva anche giocare. Però è stata davvero una bella presenza quella di Sinner l'altro giorno, poi tante tante celebrità in questi giorni. Diciamo che Tropea come nome sta risuonando davvero potentemente a livello proprio mondiale, sai Gio?
1: Sì, lo so, io ti rispondo da questa meravigliosa zona di Soverato, anch'essa bellissima. Sono un peregrino questa sera perché sono nello studio così a stare con te, però Soverato si muove in maniera straordinaria. Ma come dicevi giustamente tu, nell'altro versante dell'altra costa ci sono altrettanti paesaggi meritevoli di attenzione, e come dicevi perfettamente, mi pare che sia venuto Sinner a fare una visitina dopo aver vinto il grandissimo torneo di Wimbledon, che per quelle due o tre persone che non lo sanno è praticamente il campionato del mondo del tennis. Chi vince Wimbledon è come se avesse vinto il campionato mondiale, giusto per rimanere in tema, perché ci sono i mondiali di calcio. Quindi l'Italia con Sinner ha vinto i campionati, e quindi lui ha avuto praticamente la meravigliosa idea, per quanto ci riguarda siamo un pochettino di parte questa volta, a venire a festeggiare a Tropea con la sua splendida ragazza, e quindi li hanno visti, anche Max li ha visti.
0: Qualcuno mi ha scritto se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari. Salutiamo Annie che ci sta sentendo e ascoltando praticamente dai Campi Elisi, ecco, dalle Champs-Élysées, sta passeggiando su quel bel corso che insomma veramente merita tantissimo. Beh, Haaland è stato anche a Taormina, sai, tra applausi, sorrisi, foto.
1: Sì, l'ho visto.
0: Bravo, l'ho visto. Che poi deve tornare di nuovo praticamente negli States, perché deve andare a fare la finale terzo e quarto posto, sbaglio?
1: No, no, la finale terzo quarto posto se la disputano la Francia e l'Inghilterra.
0: Ah, è vero, hai ragione. Sì, sì, sì, sì. Mi ero perso una puntata. Sì. grande partita ieri sera tra l'Argentina e l'Inghilterra. Avremo modo di parlare di calcio anche durante questa bella serata. Nel frattempo arrivano i Kiss. Sì. È una bella canzone che ci vuole, no? Un pezzo che Gio Mazzola e il mio amico Alessandra Forestieri hanno curato in una versione remix proprio da suonare per i disc jockey durante le serate estive. Ne siamo davvero contenti di fornirvi questa versione, cari disc jockey. Beh, vi piace?
1: Mi do il... loro le vestono a nuovo queste canzoni, le fanno ancora più belle.
0: Salutiamo anche tutti i DJ che questa sera vanno a lavorare fino a tarda ora domani mattina, mi raccomando, belli sobri, tornate a casa, così insomma tutto diventa magico anche per la serata che poi deve venire. Esatto. Perché sono ancora tante quelle che ci porteranno alla fine dell'estate 2026. I was mad you're loving for loving you per i Kiss, rispolverata per voi qui a Wolf DJ. È il suono che ti cattura, quello di Wolf.

Tanti gli amici collegati con Wolf DJ. Salutiamo Salvo. Ciao Salvo dalle Isole Canarie. Buonasera anche a Beppe. Ciao Rocco. Buonasera al nostro amico Paolo da Roma. Ciao Nicola. Oh, ciao Max. Faccio il postino ogni giorno. Mi ascolto anche le repliche di Wolf. Ma dai, che esagerato. Maria Lucia da Lecce. Che bella Lecce. Dai che ci andiamo. Santa Maria di Leuca. Che bel posto. Phil da Londra. Grande Phil. Ciao Rosy. Buonasera anche ad Andrea. Buonasera al mio caro amico Tony, dalla bellissima Napoli. È una bella pizza, no? Ci vuole, c'è poco da fare. L'original pizza ci vuole, ragazzi. No, abbiamo parlato tante volte della pizza, di come deve essere originale. Ah, oh, ma quello la fa buona, quello anche. No, dai, però il saltino a Napoli per la pizza proprio originale bisogna farlo. Poi c'è tutta una storia, no, da consumare. È la musica, quella di Wolf. Ancora ben trovati, tutto live con Max Martinelli fino a mezzanotte su questa radio. Suona e risuona Wolf DJ.

0: Beh, queste versioni, diciamo, movimentate ci gustano, perché comunque fanno parte di questo format del giovedì. Poi ci sono le serate quando diventiamo più romantici. Ce la giochiamo anche con i Dispetto. Pensate, Giovanni Sacco faceva parte di questo gruppo. Di questo gruppo, a noi piace la musica emergente, anche di spessore, di una certa qualità. Ma i Dispetto quest'anno, il gruppo di Giovanni Sacco, che arrivò anche, pensate, in... Se avete suonato dove, Gio? A Sanremo cosa?
1: Sì, sì, noi abbiamo fatto praticamente le semifinali, che erano il passo penultimo per accedere poi al Festival di Sanremo come nuove proposte, nel 2003.
0: Però, insomma, avete raggiunto un ottimo obiettivo, i Dispetto con Elogio alla follia. Sì. Questa canzone che ogni tanto passa e ripassa da Wolf e ci fa molto piacere. E stasera avevo intenzione proprio di passarla, anche perché...
1: Grazie.
0: Anche perché compivate qualcosa di importante quest'anno, no?
1: Sì, noi abbiamo fatto esattamente 23 anni fa, diciamo, la stesura del primo disco, che ci ha consentito poi di fare una produzione nostra, finanziata direttamente da noi. Poi ha avuto l'ausilio di una casa editrice che ci ha dato una mano per metterle sulle grandi piattaforme. Tant'è vero, guarda Max, io anche questo piccolissimo soddisfazione, no? Se tu vuoi fare una storia di Instagram, scegli la foto, puoi anche trovare una canzone dei Dispetto. Pensa tu, chiaramente questo non è che ci qualifichi più di altri, però è una piccolissima soddisfazione di chi umilmente ha cercato di coniare un pochettino di musica in questi anni, e quindi è stato veramente molto bello. E quindi oggi, come dicevi giustamente tu, in questo periodo ricorrono esattamente i 23 anni dell'uscita del nostro primo album.
0: Senti, volevo chiederti, caro il mio Giovanni Sacco, cosa ne pensi, no? Perché ti ricordi quella storia che anche noi abbiamo raccontato qui in radio, quando a Venezia praticamente si trovarono $7,000 su un vaporetto, che non so se era del nostro comandante, però glielo dobbiamo chiedere. Però ti dico questo, ecco, quindi siccome sono stati trovati già da un anno e mezzo, no? Però non è uscito fuori il titolare di questi soldi, e allora il comune di Venezia voleva tenerli, ma il giudice ha detto no, questi soldi li dobbiamo dare a chi li ha ritrovati alla fine.
1: Cioè, certo.
0: Sei d'accordo che questa cosa deve andare così, secondo te? Se nessuno li reclama, guarda, dopo un anno i soldi vanno consegnati a chi li ha ritrovati.
1: Guarda Max, se non vado errato, e quindi chiedo scusa magari a qualche giurista che mi ascolta, c'è proprio una legge che, diciamo, qualifica ed esprime proprio il ritrovamento di un possedimento di qualche d'un altro. In questo caso parliamo del denaro, ed effettivamente è così, perché poi di base si premia la rettitudine, no? Cioè il signore ha trovato del denaro, ha cercato di portarlo direttamente nelle sedi istituzionali, non si è presentato nessuno, e quindi è come se si fosse di fatto Max creato una sorta di passaggio di proprietà, no? Lo Stato ha visto, nessuno ha reclamato, e questo qua legittimamente si riprende.
0: È l'uso capione, praticamente.
1: Esatto. Se ci fosse capitato a me, tu non glielo avresti nemmeno portato.
0: Devo però condividere questo pensiero con il nostro comandante di Vaporetto, con Alberto Cancian, che ogni giovedì, insomma, ci racconta sempre qualcosa di particolare. Tra poco voglio sentirlo proprio. Ma prima c'è la musica di Gabbani, che so che ti è molto simpatico. Summer Funk, questa bella canzone estiva piena di energia, Gio.
1: Sì, ho sentito una frase di Gabbani che non mi piace, mi pare che sia in questa canzone, dove lui dice che quasi quasi gli secca il fatto di andare in TV, mentre prima aveva desiderio di andarci. Devo fare un piccolo rimprovero, perché non si dice mai, non si sputa mai nel piatto in cui si mangia. Non so se tu sei d'accordo con me, ascolta la canzone e vedi se ho ragione o torto, me lo dici dopo Max.
0: Certo, nel frattempo l'ascoltiamo. Gabbani, ma cosa combini, mi raccomando, migliorati anche domani. Summer Funk.

0: Wolf DJ.
1: Wolf DJ, Wolf DJ, Wolf DJ, sei tu, ma certo che sei tu, anzi è lui o non è lui, ma certo che lui, Alberto Cancian da Venezia, nostro comandante di Vaporetto. Buonasera Alberto, ben trovato Wolf. Pronto? Pronto Alberto? Alberto, ci sei?
2: Ci sono, sì, sono qua.
1: Comandante, lo so che lei è distratto, insomma, in questa serata, che anche lì a Venezia fa caldo, come mai?
2: Mi sentite? Mi senti?
1: Sì, io ti sento benissimo. Sì, sì. Tu mi senti?
2: Mi sembrava che... Io sento perfettamente. Allora vi saluto di nuovo gli amici e le amiche di Wolf DJ, questa bellissima trasmissione. E cosa volevo dirti? Fa caldo anche qua, sì, tanto caldo.
1: Senti, comandante, ma noi stasera le volevamo chiedere, no?
2: Cioè, sì,
1: sei,
2: sì.
1: Sei d'accordo che questi $7,000 che hanno trovato su un vaporetto... Ma era il suo il vaporetto, comandante?
2: No.
1: Però
2: è capitato anche a me anni fa di trovare.
1: È capitato di trovare anche ste borse, insomma, piene di mare. Ma li dimenticano sti soldi? Mi faccia capire.
2: Ma guarda, io ti dico che a bordo dei vaporetti, dove lavoro io, ci dimenticano anche i figli, quindi figurati.
1: No.
2: Io in 30 anni di carriera ne ho viste un po' di tutti i colori, sono dimenticati i figli, di tutto, documenti, soldi. Soldi, poi anche io ne ho trovati parecchie volte, soldi che vengono contati, portati a chi di dovere, e la legge parla chiaro che dopo un mese, un anno, un mese, un giorno, se non si è fatto avanti il legittimo proprietario, i soldi sono tuoi.
1: È così, sta funzionando proprio così, quindi...
2: Oppure va tutto quanto all'asta.
1: Ah, va all'asta, quindi si fa un'asta... E comunque viene pubblicata quest'asta, dice no.
2: Sì, ma mi sembra però che nel caso di questi 7.000 euro si sia fatta viva colei la quale li ha trovati.
1: Certo, ha detto amici miei, qui se non trovate insomma il titolare, qui la titolare divento io. Ha fatto pure bene, li ha trovati.
2: Ha fatto bene, ma credo che sia andata, che abbia fatto ricorso, cosa, ma penso che alla fine quei soldi li abbiano dati. Però è il messaggio brutto quello che è venuto fuori in questi giorni, quello sì.
1: Sì.
2: Però insomma, credo, adesso i giornali non ne hanno più parlato.
1: Ma come si potrebbe fare per ad esempio pubblicare, dici, ma uno non può dire chi li ha persi questi soldi, arriverebbero tutti, quindi ci volevano i documenti, se ci fossero stati i documenti sarebbe stato più facile, no? Risalire magari al titolare di questi soldi.
2: Ma oddio, no, è successo che chi li ha persi aveva soldi, sai che puoi portare fino a una certa cifra dentro di te. È successo 3 volte che chi li abbia smarriti poi ha fatto la denuncia.
1: Infatti. Beh, comandante,
2: non ha fatto denunce, no?
1: E non ha fatto niente, quindi la titolare dice no, li ho trovati io, amici miei, datemi questi soldi, non se ne parla più. Ci prova.
2: Ha preso la 13ª, 14ª, 15ª e anche 16ª.
1: Senta, comandante, i clienti sul vaporetto Venezia, cioè, ce ne sono nuovi visitatori, Venezia è sempre ipergettonata come città.
2: Sì, sempre le solite, un po' meno perché fa troppo caldo. Hanno caldo anche i passeggeri, sì, hanno caldo tutti quanti. Però chi si diverte in laguna è Mimmo, il delfino che da ottobre dell'anno scorso pascola per le acque della laguna di fronte al bacino di San Marco. È diventata un'attrazione turistica perché si vede proprio... la gente viene appositamente a bordo vaporetto con la speranza di vedere Mimmo.
1: Cioè, andiamo a vedere il delfino in laguna che ci vuole così bene, sì, che rimane sempre con noi, che bello. Beh, comandante,
2: è una bella notizia ogni tanto.
1: È una bella attrazione, poi ci piacciono molto i delfini, ci piacciono davvero molto. Va bene, comandante, io la saluto, vi voglio

0: Tanto bene, Alberto, ci saluti Venezia e mi raccomando.
1: Anche un saluto alla bellissima Calabria e tutto il magnifico popolo d'Italia.
0: Faccia un po' di ferie che se le merita, comandante, va bene?
1: Sì, sì, sì, il prossimo mese sono in ferie, il prossimo mese.
0: Grande, saluti, va comandante. Bene.

0: Baby K, Wolf DJ. Oh, cari amici, cari aficionados, avete sentito anche Alberto, il nostro comandante di Vaporetto, che è sempre operativo in laguna. E poi a un certo punto, insomma, l'ho sentito un po' cupo e sarà stanco anche lui, perché comunque sto caldo in laguna, caro Joe, aumenta le zanzare e tutto il resto. Ma ti vogliono bene le zanzare sto periodo?
1: Sì, assolutamente, c'è una sorta di affezione, di complicità magnetica, perché io attiro le zanzare, anche se poi diciamo che tutti quanti noi adottiamo precauzioni, siamo un pochettino premurosi, mettiamo le zanzariere, ci ungiamo fin tanto che è possibile di tutto quello che è un unguento particolare per poterle allontanare. Però che estate è senza le zanzare, dai Max, ci servono anche loro.
0: Senti, no, che estate è senza le zanzare, ho capito, ma fanno i prelievi dell'ASL, io praticamente avranno i flaconi pieni del mio sangue, perché io sono buchi. Cioè, non trovo più un pezzo di gamba senza un buchino rosso. Cioè, questi mi fanno i prelievi continui, quindi devo trovare. Sì. Io mi devo ungere di qualcosa che, ecco, allontani le zanzare. Adesso devo capire qual è questa crema. Come si usa, Gio? Tu che sei un esperto di creme, no, proprio allontana, sì, zanzare.
1: Ti dico la verità, io sono andato in farmacia e ho trovato un piccolissimo braccialetto, mi pare che avesse proprio un agente specifico.
0: Il braccialetto?
1: Sì, non dico perché corro il rischio di dirlo in maniera inesatta e quindi magari mi becco qualcuno che dice buh, però c'è una sostanza che fa allontanare le zanzare, tant'è vero che la mia bimba, che era assolutamente graziata, era straordinariamente colpita dalle zanzare.
0: Non ci posso credere, è vero, braccialetti anti-zanzara Feroyal, orologio anti-zanzara.
1: Tu sei andato subito a fare la googolata.
0: Ma roba da matti. Ma veramente, ma così, cioè, sì, c'è l'orologio che... Ma cosa gli fa il ronzio? Cioè, fa il ronzio di qualche altro insetto e lei,
1: no,
0: la zanzara scappa?
1: Li minaccia in zanzaresco, gli fa così. Ah.
0: Insomma, c'è questo linguaggio zanzaresco e una zanzara. Se tu fai prelievo, mio amico, io ti faccio culo tanto.
1: Ma tu te la ricordi quella vecchissima pubblicità? Faceva così: c'è Super Faust con Pilettro e la zanzara è caput. Te lo ricordi?
0: Sì, Super Faust. E poi usciva l'omino con Super Faust. È vero. E insomma, delle
1: con
0: cose...
1: Pilettro.
0: Con Pilettro, roba da matti. Ma quante ne abbiamo viste? Quante pubblicità da
1: quanto siamo vecchi, caro.
0: A proposito, hai visto la nuova pubblicità di un noto amaro calabrese che somiglia un pochino al video di di Partenope, di Merken Cremont? Hai visto quella tavolata, lei che sale sul tavolo? Sì. C'è un po' di omonimia, però...
1: Sì, ma diciamo che ormai c'è questo, secondo me, affaccio verso la genuinità, che diciamo che per certi aspetti è un pochettino finta, dai, perché onestamente anche queste canzoni, quando torno al mio paese, io ci sono stato, non c'è più nessuno perché sono tutti andati via, non rientrano perché non hanno, poverini, una lira per poter rientrare, quindi questa è una fotografia.
0: Siamo rovinati.
1: Secondo me sei d'accordo, Marco?
0: Siamo proprio rovinati. Aspetta, ma è vero che lo Stato, non so, ha dato possibilità, le banche stanno dando possibilità di prendere 5.000 euro restituibili in 5 anni in interesse basso, proprio per giustificare le vacanze, per aiutare gli italiani che vogliono andare in vacanza?
1: Sì, ma non è questo. Io l'unico problema che vedo effettivamente è proprio come un agguato al nostro sviluppo è la bassa natalità, Max. Io posso capire la povertà, posso capire la fatica, però negli anni 60-70 facevano caterve di figli, ti ricordi? La scorsa volta abbiamo parlato, esatto, del nostro amico africano Tutumbo, per esempio.
0: Quindi sì, è vero. Come si chiamava quello? Tutumbo?
1: Tutumbo.
0: Ah, Tutumbo, sì. Tutumbo è uno
1: noi
0: che Tutumbo tumba sempre. Fa sempre.
1: Però noi diciamo che ne avevamo tantissimi tutumbi, capito, qui in Calabria, in Italia. Sì, sì. Purtroppo si è un po' ridimensionato questo. Quindi tu puoi fare tutte le strategie possibili e immaginabili, ma se mancano gli esseri umani che calcano la terra, calcano il terreno, cioè, beh, è chiaro che tutto diventa difficilmente programmabile. Io mi auguro che effettivamente la gente possa capire, ma non c'è nemmeno questa voglia di fare famiglia, di fare figli. La gente non se ne frega niente. Purtroppo è una fase così, ma sarà saranno sicuramente in futuro tempi migliori.
0: Ma speriamo si torni a prolificare, insomma, ritorni di moda, spegni la TV, butta sto cellulare e facciamo qualcosa di moltiplicativo, che è importante.
1: Certo,
0: Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors,

0: rock. Grazie. Super. Wolf DJ. Sei tu Wolf DJ, è vero che sei tu Wolf DJ. Oh, pronto.
1: Ma ricorda sempre che se urli, sì, tutti ti sentono.
0: È vero.
1: Se bisbigli,
0: sì,
1: ti sente solo chi ti sta vicino.
2: Bravo.
1: Se stai in silenzio, solo chi ti ama ti ascolta.
2: Giusto. Bella frase.
1: Ma se scorreggi, anche chi è sordo, sì, si accorgerà di te.
3: Ci credo, ma...
0: E qui? Ma roba davanti, roba davanti. È vero, tutti si accorgono di questa cosa. Ma comunque, grazie comunque per tutte queste segnalazioni che ci offrite al 351 70 20 001. Shazam Chart della settimana, le 5 più forti, con la numero 5 di questa settimana, canzone più shazamata, M. Fabri Fibra, Antidroga. Numero 4, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore. In terza, gli Another e la featuring dei 54 Ultra, Talk to You. Karol G e Manu Chao, Vaiando por el Mundo. In seconda, Ugele, Iman Angel, gli Ultranate per Moving to the Sun, con una numero 1 davvero spaziale, amici. Si viaggia? Si viaggia con lui, con la stella USA, la stella davvero, mamma mia, che brilla più di tutte. Questo è Oh My Soul, Bruno Mars.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, Wolf DJ, Giovanni Sacco, pronto? Ci sei, Gio?
1: Eccolo.
0: Senti, hanno ritrovato delle palle grosse, spaziali, e le hanno ritrovate in spiaggia, nel Queensland, settentrionale. L'agenzia spaziale australiana ha detto no, queste non sono le palle di un viaggiatore nello spazio, come si chiama, l'astronauta. Però stanno facendo un'indagine per stabilire come mai ci sono ste palle giganti, ecco, perché l'origine di queste
1: sfide. Sì, loro hanno pensato all'astronauta perché giustamente essendo su per 3-4 anni un attimino si era seccato, dici tu, pum.
0: Infatti, ma che palle quando arriva a casa, quindi ecco, si è moltiplicata la palla.
1: Anticipo quasi.
0: È vero, però per determinare la natura di queste grosse sfere apparse sul litorale nella zona di Forest Beach a Townsville, secondo quanto riferito dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Queensland, in totale si tratta di 6 oggetti che nel frattempo sono stati messi in sicurezza in attesa di ulteriori analisi. Ecco, insomma, non si è capito bene, ma saranno dei detriti dello spazio, no, Gio? Giovanni?
1: Sì, è probabile, mi pare di aver... Sì, mi senti?
0: Sì, ti sento.
1: Mi senti? Sì, mi pare di averla letta la notizia. Mi pare che ci fosse più o meno così ventilata l'ipotesi che potesse essere qualche residuo di qualche missile spaziale che si sia staccato, divelto dallo spazio e sia sceso praticamente giù. Potrebbe essere una di quelle ipotesi.
0: Dai, senti, però prima ti ho detto che ti faccio un regalo stasera, volevo proprio far sentire un po' questa canzone dei Dispetto della tua band, visto che oggi compivate in questi giorni una data importante per voi.
1: 23 anni, sì, certo.
0: 23 anni, la voce di Giovanni Sacco che canta, il nostro Joe, facciamo sentire.
1: Sì. Sì, io ti ringrazio, per me è veramente un motivo di grande orgoglio e di grande onore, anche perché c'è dietro una piccolissima malinconia, però anche grandissima felicità per aver veramente condiviso del tempo, dello spazio, degli affetti e anche del cibo, no? Perché poi quando si fa col gruppo si mangia e quel momento conviviale rimane straordinariamente vivo, con delle persone bellissime che sono stati i miei più grandi amici, con i quali abbiamo avuto il piacere molto spesso di suonare Elogio alla follia.
0: Elogio alla follia, Gio, il testo parla di cosa? Cioè, cos'è che elogiate effettivamente?
1: Guarda, ti dico la verità, quando ho scritto questa canzone ho cercato fondamentalmente di guardare un po' al mondo con sempre un po' di ottimismo, perché è giusto guardare sempre con un relativo ottimismo le cose, se non poi si corre il rischio di essere turpi, di essere malcreati, di essere... però oggettivamente in quel momento non è che ci fossero tante cose belle. Poi alla fine la canzone chiude in questo modo un pochettino scettico, mi chiedo... non c'è la dolce favola, perché mi guardo avanti, non c'è la dolce favola, ma c'è Elogio alla follia. È un po' come oggi, in cui tutte le cose dovrebbero andare in un senso, ma non se ne capisce la ragione, le cose vanno in un senso assolutamente sbagliato.
0: Signori e signori, a Wolf DJ arrivano i Dispetto, Elogio alla follia, lui è Giovanni Sacco, sentiamolo cantare. Vai Gio, dai, facci sentire.

0: Ma che bravo il nostro Giovanni Sacco, elogio alla follia con il dispetto, è il momento dei libri, dai, diamo la linea al nostro Melilli, dai, allora, pronto, i libri da leggere, quali sono? Compriamone uno, perché è importante leggere, come no, dai ragazzi.
1: Da leggere.
2: Ma vi siete mai chiesti cosa ne pensava Dante di una mosca? O Luciano di Samosata, che addirittura le dedicò un elogio? Nel 1950 il geologo e orientalista Giuseppe De Lorenzo raccolse tutto ciò che la letteratura aveva scritto su questo piccolo animale dalla Bibbia al Rinascimento, in un testo che oggi Maurizio Tarantino ha curato per Grafe.it con il titolo «Breve storia letteraria della mosca», arricchito di testi ritrovati e di una moscografia che vale da sola la lettura.
1: Da leggere.
3: Diario di lettura, l'oasi felice del lettore imperfetto, a cura di Fausta Valentina Antonelli, casa editrice Chiara Edizioni. Diario di lettura è uno spazio in cui chi ama leggere può scrivere tutti i propri pensieri su libri letti e da leggere. Pagine pronte da cogliere, impressioni, personaggi da ricordare, frasi che hanno fatto riflettere. È uno strumento per conoscere se stessi come lettore, uno strumento di memoria e che permette di fare un viaggio attraverso le emozioni. Un'oasi felice, appunto, dove poter custodire e ricordare tutto ciò che abbiamo amato, ognuno con il proprio ritmo di lettura.
1: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Word DJ ti cattura.
0: Libri.daleggere, salutiamo la Melilli Group, perché comunque è sempre lì a informarci anche su tutto quello che è il mercato dei libri, cosa che a noi ci piace davvero tanto, che seguiamo con attenzione e vi invitiamo a farlo, perché comunque leggere aiuta anche il modo di esprimersi, no? Giovanni è uno che legge molto, ad esempio sentite quanti vocaboli che usa, che devo andare a prendere proprio il vocabolario per capire cosa dice. Bravo Gio, tu sì che sei uno che la sa leggere, complimenti. Vi porto indietro nel tempo, Hit La Rock. Wall DJ, il giovedì, suona qui.

0: 16 luglio 2026, tutto in diretta con Wolf DJ. Meno male che c'è il 6 con Wolf DJ, che comunque c'è sempre una rima importante. Diamo il benvenuta, anzi diamo la benvenuta a Wolf DJ a Tatiana Silvestri, in arte Tati S. Ciao Tati, come stai? Pronto?
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera a tutti. Benissimo, benissimo, fa caldo ma tutto bene.
0: Dove ti trovi? In provincia di Roma?
1: Sì, Cerveteri, la Dispoli, ma quindi
0: certo che sappiamo dove si trova. Senti, comunque giornata calda, caldissima
1: e... Mamma mia, davvero.
0: Ma ci pensi alla vacanza? Dici, quando parto in vacanza? Quando vai sempre in vacanza? Cosa combini, Tati?
1: Allora, in vacanza di solito andiamo verso la Toscana insieme alla mia famiglia, partiamo di solito i primi di settembre, insomma, ci facciamo una bella vacanza,
0: bella,
1: ci rilassiamo, mare, spiaggia, veramente tutto relax.
0: Tatiana Silvestri, in arte Tati S, hai tirato fuori questa bella canzone che è L'Incontro, scritto da Tatiana, sì, Silvestri, Bruno Miloni, un brano che racconta di cosa? Di due ragazzi che, insomma, si sono conosciuti dove? Sui social?
1: Sì, si sono conosciuti sui social, hanno deciso, diciamo, di darci un appuntamento in questo locale, senza però descriversi come erano vestiti magari, e quindi vanno lì, si cercano tra la folla e chissà se si troveranno, lo scoprirete voi.
0: Bisogna ascoltare la canzone, quindi, per capire
1: è
0: come,
1: certo,
0: finisce.
1: Certo, esattamente, perché c'è un finale, tranquilli.
0: Quindi c'è un finale in questa canzone di questi ragazzi che si incontrano, perché comunque si sono conosciuti sui social. E allora, sì? Tati S, L'Incontro a Wolf DJ. Tati, dove ti troviamo sui social? Come ti troviamo? Come Tati S?
1: Allora, come Tati S, Tati con la Y e poi S, scritto proprio E-S-S-E. Quindi vi aspetto sui miei social, perché ci saranno poi tante novità, tanti aggiornamenti poi per le serate estive. Quindi vi aspetto sui miei social.
0: E allora a questo punto siamo molto curiosi di capire come va a finire questa storia tra questi due ragazzi,
1: certo,
0: che si incontrano sui social. Tati S a Wolf DJ e L'Incontro. Ciao Tati, buona estate!
1: Ciao a tutti e buon ascolto!
0: Ciao bella, ciao!

0: Ma la Silvia Dini che fine ha fatto? Silvia!
1: Oh, oh my day ragazzi!
0: Ciao!
1: Anche col clima bollente,
0: sì?
1: Il desiderio e l'attrazione non vanno in vacanza.
0: No.
1: I nostri meccanismi biochimici e neurologici del desiderio sono sempre lì in agguato,
0: attivi,
1: in azione.
0: Attivi.
1: Ma contrariamente a quello che uno pensa, non sono le curve, le gambe lunghe,
0: no,
1: o i muscoli scolpiti ad accendere il desiderio.
0: E cosa?
1: No. Sono i micro dettagli che inviano impulsi irresistibili al cervello del partner.
0: E chi lo dice? La scienza?
1: Eh sì, lo dice la scienza. Gli studi pubblicati su Psychology Today dimostrano che la prima cosa che inconsciamente ci attira incontrando una persona è lo sguardo e il sorriso, che se sono sinceri, o almeno ci sembrano sinceri, fanno rilasciare endorfine e abbassiamo le difese.
0: Lo sguardo? Dipende dove cavi.
1: Anche tu sarai rimasto colpito da un bel paio di occhi da cerbiatta, no? Poi c'è l'olfatto. Chi più chi meno, ognuno di noi rilascia molecole dette feromoni, come ad esempio la copulina, che non vi dico da dove viene rilasciata. Vabbè, si capisce. E il sistema del partner questi ormoni li capta inconsciamente, perché poi non è che si sentano davvero come odore. E in più, se ci mettiamo il profumo, è importante che deve essere compatibile con questa nostra firma genetica.
0: Dopo 3 giorni di campeggio, che speranze posso avere?
1: Non si sa mai, ognuno ha la sua preferenza olfattiva. Poi c'è un altro microfattore: mani e piedi curati. Li percepiamo come indice di ottima salute e questo ovviamente attira tutti. E poi il linguaggio del corpo: gli esperti confermano che gesti lenti e controllati, quel classico toccarsi i capelli, aumentano il fascino di una persona fino all'82% in più.
0: Qui diamo numeri, ci manca solo il teorema di Pitagora del corteggiamento.
1: Niente numeri, solo tanta psicologia scientificamente provata. Ultimo fattore di attrazione, poi mi taccio, è la voce, il modo di parlare e il senso dell'umorismo. L'ironia in particolare viene percepita come indice di elevata intelligenza e flessibilità cognitiva, rendendo la persona irresistibile.
0: Tutto molto interessante, Silvia, ma da uomo pragmatico e vecchia scuola, biochimica, feromoni e livello cognitivo non valgono molto. Facciamola semplice. Vuoi mettere una bella donna con tante curve e che sa giocare a scopone scientifico?
1: E finiamo sempre lì. Un caldo abbraccio, Wolfini.
0: Grazie, grazie a Brontolo e grazie soprattutto alla speciale Silvia Dini. Allora, cari amici, ancora tanti saluti agli amici che ci stanno ascoltando dalla provincia di Roma, da Bologna. Ciao, ciao. Ciao, buonasera Rosario. Lo so, grazie, grazie tante, così sappiamo anche questo. Tante informazioni che ci arrivano al 351 7020 001, tanto traffico anche sulla 2 del Mediterraneo, mi raccomando, massima prudenza per voi anche che andate in vacanza o chi sta lavorando, chi sta viaggiando comunque e sta percorrendo tanti chilometri. Se vedete oppure vi accorgete, insomma, che la stanchezza stia prendendo il sopravvento, fermatevi un attimo perché è molto importante, insomma, la vita. La vita è qualcosa di molto, ma di molto prezioso, la nostra e anche quella degli altri.
2: Accendi la radio, spegni la luce, ci sei, qui c'è Wolf DJ.
3: Wolf DJ.
0: Arriva la nuova di Offenbach insieme a Stair Sailor, questa è Four to the Floor.

Nuova rivisitazione per un vecchio pezzo degli Star Sailor ad opera del duo francese degli Offenbach, si intitola Four to the Floor. Questa settimana la troverete anche all'interno della Exclusive Dance Chart, la classifica dance del... la faccio io. C'è Paolo, c'è Isa, insomma è un gruppo... Exclusive Dance Chart. Sì.com, c'è anche un sito dove potete andare lì e... Ciao Galileo, come stai? Tutto bene? Io sono stanco, sono in viaggio, ma ti ascolto, sulla Salerno, mi raccomando, massima attenzione. Grazie anche a Rosario che ci ascolta da Malta. Ciao Rosa, buonasera ancora a Donatella che è dei nostri, buonasera la Maria Rosa, che bella. Oh, ma ci arrivano dei messaggi, che bello questo. Non so di preciso cosa sia la magia, ma so che inizia sempre quando non te ne vuoi più andare, dai luoghi, dai pensieri, dalle persone. La magia dell'amore. Wolf DJ, cari amici, insomma, per tutto quello che può essere sicuramente un buon intrattenimento, un buon modo per condividere la bella musica, quella di oggi, quella di ieri, come un pezzo così potente con la voce inimitabile di uno come Tom Jones a quest'ora della sera. Saluti dalle Isole Canarie, show belli, divertitevi anche per noi. Un'ora indietro, capirai, una gran figata. Black Buddy, Tom Jones a Wall DJ.

0: Max, allora per me si è fatta l'ora di lasciare momentaneamente il nostro meraviglioso programma, il nostro contest straordinario. Do appuntamento a tutti gli amici
1: giovedì
0: per
1: prossimo,
0: giovedì che viene, il prossimo, in cui saremo come al solito belli, tosti, affamati di musica, un pochettino più abbronzati, perché il caldo certamente ci stonerà. Da noi si dice stonare, si dice ci fa perdere un pochettino la testa. Come posso dire, per utilizzare un italiano ancora più preciso, ci fiaccherà oppure ci renderà più dorati. Bene, bando alle ciance, vi abbraccio, ci sentiamo giovedì prossimo, vi voglio bene. Max, che ti devo dire, sei sempre in assoluto il numero uno.
1: Ciao bello, ma quale numero uno? Dico, fa caldo, c'è poco da fare, poi ci sono quei momenti dove il caldo veramente ti assale il cervello, quando proprio non ci capisci più nulla, c'è un attimo che proprio hai finito tutte le energie e devi andare per forza a casa a farti una doccia fredda, freddissima, per riprenderti, e dici: ah, finalmente sono ridiventato cristiano. Accade anche questo. Ciao Stefano, a proposito di cristiano, saluti a Stefano Cristiano dal Regino. Buona domenica. Oh, si intitola così, ogni giorno è domenica per lui, per Saif. Ci piace, viva l'allegria.

0: Ciao Ricky! Oh, Ricky a pizzo, mangia un bel gelato, è buono, buono!
1: Wolf DJ in diretta, lo senti ovunque va. Wolf DJ in diretta, il buon umore arriverà.
0: Wolf DJ in diretta, dov'è Pizzoca? Pizzoca, si chiama Pizzo Calabro, città del gelato. Ci hanno mandato una diapositiva con un cono gelato, non so quanto fosse grande. Se posso lo condivido anche sulla mia pagina dei social, perché quello non è un cono normale assolutamente. Costerà almeno 10 euro quel cono, perché è pieno di panna, la panna sotto, poi cioccolato, nocciola, panna e caramello sopra. Cioè, voglio dire, quello è un primo, un secondo, un terzo proprio da digerire. Maxi Gelati, Gelati a Wolf DJ. Arriva Gloria Gaynor. C'è la musica che ti piace. Questo è Wolf DJ.

No, questo articolo non è che mi piaccia davvero tanto, perché comunque caldo estremo, il conto arriva a tavola, a rischio spaghetti alle vongole, cozze e pesce azzurro. Cioè il mare sempre più caldo sta cambiando gli ecosistemi marini e mettendo in crisi alcuni dei simboli della cucina italiana. E il granchio blu è solo una parte del problema, ragazzi, perché qui c'è praticamente questo caldo che stravolge anche le nostre abitudini a tavola. Il mare è sempre più rovente, sta cambiando proprio questi ecosistemi marini e mette in crisi alcuni dei simboli della cucina italiana.

0: A proposito di gelati, Silvia, cosa mi racconti, Silvia? Pronto?
1: Oh my day. Avete fatto tutti la pausa gelato oggi pomeriggio?
0: No, io
1: bravi,
0: no, io no.
1: Perché
0: io
1: pare
0: no.
1: che per noi italiani sia il momento ideale per farci un bel gelato, almeno per il 66% delle persone. No, non sto parlando del Calippo, parlo di un classico cono con i soliti gusti, il pistacchio, la nocciola piemontese o il cioccolato. In realtà stanno emergendo anche gusti stravaganti per quelli che si sentono più temerari. Ad esempio c'è il gelato al nero di seppia, quella al wasabi o addirittura quella al maiale sfilacciato.
0: Wow.
1: Ed è di questi giorni la notizia che il temporary shop The Ice Cream Project, ideato dalla designer Anya Hindmarch a Londra, ha prodotto gelati al gusto dado da brodo, salsa
0: dado
1: di soia e cheddar.
0: No, vabbè,
1: in
0: no.
1: Italia comunque stiamo arrivando anche noi, stiamo seguendo anche noi questo filone. Tra le chicche gourmet c'è il gelato al gorgonzola, quello all'anduia e alcune gelaterie
0: vabbè.
1: Più all'avanguardia hanno sperimentato il sorbetto alla carbonara con tanto di decorazione di guanciale e pecorino.
0: Wow.
1: Quindi il consiglio qual è? La prossima volta che entriamo in gelateria diamo un'occhiata, una sbirciatina, se ci sono dei gusti particolari, non so, la cipolla. Ora vado a svegliare Brontolo che lo sento che
0: sta a dormire, ha mangiato troppi gelati.
1: Gelato al cioccolato, dolce un passato.
0: Sì,
1: ciao Elfini.
0: Ciao. Wolf DJ.

bella la nuova di Madame, mama non mama, questo è un quesito, mama non mama, manca la margherita, ma il testo dice ancora qualcosa di altro, si interroga sempre comunque Madame, personaggio che a noi piace davvero molto e riusciamo sempre a farvi sentire questa voce incredibile che è quella di Madame. In diretta c'è Wolf DJ, io sono Max Martinelli, il vostro mic jockey. E siamo qui sempre a raccontarvi qualcosa di particolare. Tra poco parleremo di altro. Intanto andiamo nella Norway Music. I The Bowsy, Magnetic. Questa è davvero una canzone internazionale. Una canzone forte. Ci piace molto. E poi c'è da comprare tutto l'album. Scaricatelo. Cercate The Bowsy. Album. Fantastico. Magnetic.

Stavo cercando di chiedere all'intelligenza artificiale di tirarmi fuori una poesia inedita incentrata sulla presenza costante, la luce, la forza quotidiana di cosa? Dell'amore! Dell'amore! Oh, sentite questa. Nei tuoi occhi si nasconde il giorno, una luce chiara che non spegne il tempo. Sei il porto sicuro in cui ritorno, il pensiero dolce in ogni mio momento. Non servono parole grandi o audaci, basta il tuo respiro accanto al mio. La mappa del mio mondo sono i tuoi baci, e dove sei tu, lì sono io. Ti amo per come cammini nel mondo, per la tua forza vestita di dolcezza, per questo nostro legame così profondo che cura ogni ferita. E la cura, semplicemente, con una dolce carezza. Beh, davvero una bella poesia per Wolf DJ a quest'ora della sera, per tutti i wolfini e per un gruppo che comunque ci sta davvero a pennello a quest'ora della sera, andando a rispolverare una Hold It di Gaetano Curreri, che ricordo davvero con tanta gioia un po' di anni fa in un'intervista speciale che riuscì a realizzare proprio con lui. Gli Stadio, Sorprendimi.

0: prendimi.
1: Passami un libro, dai, fammi leggere qualcosa.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Da leggere.
5: Tommaso ha 47 anni e una vita senza slanci, finché una telefonata in attesa riapre una pagina che credeva perduta per sempre. Chiara, la donna che ha amato per tutta la vita, gli chiede di incontrarsi. In una notte sospesa tra memoria e presente, il passato torna a reclamare il suo prezzo, fino a condurre i protagonisti verso un epilogo inatteso. Quando finisce la notte, di Marco Florio, per Golem Edizioni, è un romanzo febbrile sull'amore incompiuto, sui destini che si scelgono e su quelli che lasciamo passare. Quando a decidere sono le parole che abbiamo scelto di trattenere.
2: Da leggere.
6: Fare pace con il frigo. Ansia, stress e fame nervosa. Smettere di riempire vuoti che non sono nello stomaco. È il nuovo libro di Sonia Vellere, psicologa e terapeuta alimentare, edito da Terra Nuova Edizioni. Spumeggiante, ironico e sorprendentemente profondo, non è un semplice ricettario, ma un vero e proprio forziere di consapevolezza. Un libro che propone oltre 130 ricette tra fornelli e riflessioni.
2: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.

0: veloce.
1: Ma certo che gira veloce, io voglio solo te, come no, voglio solo te, voglio solo te, voglio solo te. La Nannini e Wolf, arriva così prepotentemente, 23:47 Italy.

E poi non dite che non vi accontentiamo. 351 7020 001 Rosalba da Palermo ci ha richiesto questa song di Gianna Nannini. Siamo anche il vostro jukebox a una certa ora della sera, ma come no, siamo davvero contenti anche di esaudire quando c'è davvero qualità nelle vostre scelte. Poi parlavamo di sentimenti d'amore, anche di poesie belle, originali, tirate fuori dall'intelligenza artificiale, e ci piace quando poi si diventa così efficaci e anche toccanti, no? Ci emozioniamo, Wolf. Tutto in diretta con la musica della Martinelli, ancora per poco, perché siamo quasi alle battute finali di questo giovedì.

Volevo rendervi anche partecipi di quello che è il prossimo, diciamo, le prossime 5 posizioni durante questo weekend che appartengono proprio al mondo della Exclusive Dance Chart, quindi classifica che ascolterete durante il weekend in diffusione globale. Vi regalo la numero 5 questa settimana con gli Another e 54 Ultra, Talk to You. In quarta c'è Gordo e Loco Loco Rientri e Imale Angel con Ugelei, High Moving to the Sun. In terza ci sono proprio i The Bowser, Magnetic. Numero 2 per Sam Jacobs, Destra Nura e High Don't Mind. La numero 1, beh, tutta italiana con Merck and Cremon, La Brancale e The Colors, Partenope, una versione, diciamo, abbastanza ritmata per questa bella chart che vi farà danzare, ballare, cantare, divertire durante tutta la settimana, perché poi sarà l'incontro con la nuova, quindi l'ultimo weekend per il mese di luglio. Nel frattempo ci godiamo questo che è il terzo. Andiamo ancora indietro nel tempo per un pezzo dei French Affair, My Heart Goes Boom, una bella versione. Siamo quasi ai titoli di coda, ce la gustiamo anche questa. La tua radio, il giovedì, suona Wolf DJ. Divertimento assicurato, alza il volume, divertiti, viaggia.

0: Mimmo, andiamo? Andiamo, andiamo Mimmo,
1: c'è
0: dai.
1: Qualcuno che vuole venire sì. a fargli compagnia.
0: Va bene.
1: Si prende.
0: Ok. Ciao. Ciao. Andiamo a letto, buonanotte da Wolf. È davvero tutto per questa settimana, per questo giovedì. Noi torniamo fra 7 giorni con una nuova gran bella puntata di Wolf DJ. Grazie da Max Martinelli. Un abbraccio, vi voglio bene, buon'estate. Noi staremo sempre con voi. Ciao.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Serve morire se ogni giorno mi uccidi. Dallo specchio ti vedo mentre piango tu ridi. Tutto quello che è stato oramai non ci credi. Potevi fare di più.
1: Studio Play, la radio che vorrei.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

0: ascolta la musica di Radio Studio Play, c'è una canzone per tutti.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Biggi, dove sei?
1: Frate, io sono qua, sono pronto.
0: Annalisa?
2: Io sono pronta, sto arrivando.
0: Viglia Pagliari, non fare tardi, come sempre.
1: Va bene, tranquillo, lo chiamo subito.
3: Me la dai la mano, per favore?
0: No.